RTS. Option musique. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.